Mamma te va. Mamma te va. Mamma te va, mamma te va, mamma te va. Mamma te va. Mamma te va. Mamma,